Meterei. Meigo argo kanda tambok tali blele Sudan seria. Meigo argo kwenye gawo. Gari seria.